0: Dee.
1: Will there be Banaza?
0: Abadabadoy.
1: Will la ba zini?
0: Wallabut, wullabut.
1: Sibla la goody. Will ha ha ha ha.
2: Little way, last puppy.
0: Ha la la la.
1: Will ha la la la do
0: do. Oh, no, no, no.
1: Da da da da da.